roseira, guarda roseira, ela menina, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, ela menina, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira.